tanta miseria, la patrizia prole che fa. Solo l'occhio vostro esprime umanamente.